0: quando mi hai abbattito se cazzo. Se hai stato a terra.
1: Non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto.
1: Domani faccio sicuramente mai hai mio lato.
0: Domani. Ma io non ti faccio.
1: Non come mi
0: perdono.